0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color, see the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
4: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
3: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
4: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
5: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

0: E buongiorno ai nostri cari ascoltatori, è il nostro turno adesso. Caro Nando, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, è un caro saluto, buongiorno a tutti a questo programma. Oggi è giovedì 2 di luglio, è stata predetta per noi una giornata piuttosto piovosa con 13 gradi di temperatura. Ora finalmente state concentrati per un'oretta ascoltando il programma ed ora passo il microfono a Angela.
0: E grazie Nande per questo, perché altrimenti se non mi davi il microfono non potevo parlare, ok? Ok. Io non so se qualche volta vi ho detto che nella Sacra Bibbia, che è il mio libro preferito, ci sono tantissime promesse. E cercherò, ho pensato, forse le facciamo alla radio queste promesse, perché a me ho pensato quando l'ho cominciato a leggere queste promesse che sono belle, così ogni giovedì dalle ore 11 alle 12 cercheremo di fare questo. Io personalmente sono interessata a saperle, non lo so voi, ma cercherò di interessarvi, così sarete contenti di poterle ascoltare. E inizieremo forse con una proprio oggi, ma al momento passo di nuovo il microfono a Nando perché c'è certamente qualcosa da dirci.
1: Certamente. Albanese sotto accusa per la svenda delle aree storiche. Il governo australiano, guidato da Anthony Albanese, è al centro di una crescente polemica per la decisione di mettere in vendita alcuni terreni della difesa situati sul porto di Sydney, tra cui l'area della base navale HMS Penguin. Il sito è considerato un grande valore storico, ambientale e strategico. E un'altra notizia pure. La notizia giornalismo, la crisi è democrazia fragile. La notizia è passata quasi in silenzio. Nessun titolo di caratteri cubitali, nessuna diretta televisiva, nessuna polemica destinata a dominare i social network per giorni. Eppure una di quelle notizie che dovrebbero far riflettere a chiunque abbia a cuore la libertà è la qualità della vita democratica. Dopo 5 anni di attività quotidiana, la regione ha annunciato la fine della sua edizione cartacea. Continuerà il proprio percorso online, ma la decisione rappresenta l'ennesimo segnale di una crisi che da anni attraversa il mondo dell'informazione. La chiusura di un giornale o anche soltanto l'abbandono della carta stampata non è mai una vicenda che riguarda esclusivamente editori, giornalisti o addetti ai lavori, ma riguarda tutti.
0: Interessante. Adesso un bel canto così tutti ci rilassiamo un po' di più. Eccolo qua.

se ci stiamo invecchiando e abbiamo bisogno di qualcuno, bene, c'è un numero che vi vorrei dare oggi, l'ho trovato per caso, ma io penso sul foglietto dove l'ho trovato c'è una bella figura di un signore abbastanza anziano che si mantiene sulle sue crocette per camminare. Ok, allora se voi volete più informazioni positive sull'aging care, che delle volte non sappiamo quello che siamo, che possiamo ricevere e quello che non possiamo ricevere anche dal governo, eccetera, potete chiamare questo numero. Allora, mi auguro che avete già la penna, un pezzo di carta fra le mani e scrivete aging in inglese o in italiano, come volete dire, se mi invecchio a chi chiamo, ok? Chiamo Jason, è il nome di questa persona, il numero da chiamare è questo. Ok, siete pronti? Scrivete 92 43 1558. Questo se volete sapere su che cosa potete ricevere o che cosa possiamo, non lo so, sapere di più mentre noi ci stiamo invecchiando. Ok, questo ve lo dirò di nuovo la prossima settimana per quelli che non si sono sintonizzati oggi, così facciamo aiuto un po' a tutti. Io me lo scrivo che lo dirò la prossima settimana. E adesso passiamo subito a un bel canto, ma questo qui lo mettiamo per i bambini, perché so che ci sono i bambini in giro e vogliono sentire qualcosa. Allora, questo piccolo canto lo metto a casaccio, cari bambini, proprio per voi. Ascoltatelo e poi voi andate a giocare, lasciate la mamma, la nonna, la zia, il nonno di ascoltare il programma. So che siete bravi e lo farete sicuramente. Ciao, ciao.

0: Bella
1: abbiamo
0: canzone.
1: Ascoltato. Che bella, vero Nando? Beh. Era abbastanza carina questo canto.
0: Ed ora, ora i consigli di Verde Mattina. La primula. Quando le delicate e allegre corolle della primula vulgaris e officinate cominciano a correre sulle colline e nei luoghi selvatici, erbosi e boschivi, vuol dire che l'inverno sta dolcemente cedendo il posto alla profumata variopinta primavera. I coraggiosi e teneri fiorellini, spesso dipinti di giallo, sfidando le ultime gelate notturne, i forti venti e le dispettose piogge insistenti offrono infatti un delizioso aperitivo dalla tanto attesa stagione. Molte persone amano usare la tenera vegetazione di quelle primule spontanee dal caratteristico gusto dolciastro per insaporire mousse, insalate, gelati e tè, liquori, minestre, focacce, frittate, marmellate e macedonia.
1: Mica male, mica male. Ok, allora, adesso metterò un'altra canzoncina per i bambini, così siete tutti contenti e dopo lascerete a nonna, la zia e lo zio ascoltare il programma. Ecco quest'altra bella canzoncina per voi, mi sembra che vi piacerà. Questa qui mi sembra che è intitolata Palla Pallina. Vediamo.

0: adesso, cari bambini, che avete ascoltato questa bella canzoncina, è tutto. Mi auguro che vi andate a sedere e lasciate la nonna, la zia, lo zio ascoltare il programma. Io so che voi siete bravissimi e lo farete. Allora, cari bambini, alla prossima settimana metteremo altre belle canzoncine proprio per voi. Ok? Ciao, ciao.
1: Ok. Dunque, ed ora il vostro medico, prontuario medico per le famiglie. Lussazioni. Si chiama lussazione o slogadura. La

0: dislocazione dei capi ossei articolari dalle loro sedi abituali, conseguente perdita dei normali rapporti di contatto reciproco. Essa è dovuta quasi sempre a un trauma indiretto che agisce, cioè un meccanismo di leva, cadute, movimenti bruschi e violenti che sollecitano un'articolazione oltre i suoi limiti fisiologici, che si esercitano in una direzione non fisiologica.
1: Bellissimo. Ok, allora passiamo a un'altra piccola storia interessante, ed è una storia vera. In Calcutta c'è la missione della misericordia. Infatti in India, nella città di Calcutta, c'è un vero bisogno disperato d'aiuto e un giovane dal nome Marco Bunton riuscì a capirlo e istituì la missione della misericordia. Mario Bunton ora è morto, però ha trascorso 35 anni della sua vita in questa città, in Calcutta. Ecco la sua storia. Marco e sua moglie Uda arrivarono in Calcutta con la piccola bimba Bonnie nel 1954, con il desiderio fervente nel cuore di far conoscere al popolo dell'India il Cristo e il suo amore. Avevano sentito parlare che in questa nazione le mucche erano adorate come Dio e il latte era sacro e non lo toccavano. Neanche quando mangiavano per i bimbi morivano di fame, ma il latte non lo toccavano. Marco e sua moglie avevano conosciuto però l'amore di Dio e volevano a tutti i costi condividerlo con questi abitanti. Iniziarono dei raduni sotto una tenda al centro di un appezzamento di terreno inabitato. Il loro messaggio era insistente sul fatto che la vita della persona può avere un vero cambiamento solo attraverso una vera relazione personale con Dio. Molti ascoltarono questo messaggio, lo accettarono e centinaia di persone decisero di abbandonare le idee in cui erano stati allevati e accettarono il Cristo. Il ministero di questa giovane coppia cresceva mentre con la loro tenda si spostavano da una località ad un'altra. Dopo 5 anni riuscirono a costruire una chiesa che poteva mettere a sedere 600 persone. E Dio era veramente stato con loro, mentre loro ubbidivano al comando divino. Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, affinché vengano salvati. Mentre fedelmente si dedicavano a questo mandato e si prendevano cura della povertà spirituale degli abitanti dell'India, si accorsero che c'era un grande bisogno nella povertà fisica di questa gente. Questi morivano di fame. I ragazzini si cibavano di rifiuti che trovavano nelle spazzature. Mossi dalla compassione, aprirono un centro dove i poveri potevano ricevere del cibo. Cominciarono a sfamare quei pochi che conoscevano, ma appena la voce si sparse, molti venivano per chiedere aiuto. Oggi ci sono 10 centri intorno alla città di Calcutta, dove circa 30.000 più persone vengono sfamati e chiamano i missionari The Jesus People, perché sono convinti che è Gesù che gli dà l'incentivo di dare da mangiare agli affamati. Uda Bunton, questa giovane mamma che ha lavorato durante e duramente a fianco di suo marito, ha anche detto: «Tu non aiuti veramente una nazione fin quando non hai insegnato ai bambini a leggere e scrivere». Così, il 1964, chiamarono dei maestri che si disposero ad insegnare i fanciulli, proprio di questa città, a leggere ed a scrivere. Insieme aprirono la prima scuola con 200 ragazzini. Oggi ci sono 16 scuole in questi dintorni con 10.000 studenti. Dopo un po' aprirono anche un collegio biblico, dove le persone desiderose di imparare a conoscere il libro più vecchio e più venduto nel mondo potevano farlo con molta libertà e poi a loro volta insegnare anche gli altri. Ora è interessante che mentre vedevano questo progresso che avveniva fra la gente, che prima moriva di fame ma adesso invece stava meglio perché avevano le medicine, avevano tante altre cose, i bimbi piccoli morivano con una semplice infezione fino ad ora, ma dopo che loro hanno ricevuto questi aiuti, l'amore ha fatto tanto e infatti qualcuno ha detto che l'amore e la compassione aveva prodotto una visione, una determinazione in questa coppia che lavorava con loro. Quelli che sono venuti a conoscenza di questa persona sono anche venuti a conoscenza di Dio, che aveva dato a quest'uomo l'amore e la passione per questa città di Calcutta, che la città di Calcutta, poverina, era andata molto giù. Marco, ci viene detto, era un nome di un ragazzo, era morto. Sulla tomba si leggono ancora queste parole: chi ha pietà del povero presta a Dio. Poi dice ancora: l'amore dà tutto quello che ha. Ed è molto interessante. Questa è la missione di Calcutta, che è una cosa molto interessante per noi saperlo ancora oggi. A questo punto metterò un altro canto per noi. Adesso forse vorrei cambiare. No, ce l'ho. Ok. Ok, eccolo qua, un altro bel canto. Non suona.
0: Suona.
1: Io non lo sento.

0: Abbiamo ascoltato.
1: È bella canzone.
0: È vero, Nando. Yeah. Che abbiamo ascoltato una bella canzone. Adesso ho che vuoi una storia che è molto interessante. Una mattina guardavo una intervista alla televisione e un giovane che è sfortunatissimo si era data alla malavita. Rubava, si drogava, poi doveva rubare di più e fare del male agli altri per sopportare i suoi vizi. Scoperto, fu arrestato. I genitori pagarono moneta per tirarlo fuori e portarlo a casa, fino al giorno che doveva andare poi nuovamente in corte. E lui racconta che una sera, disperato, dice lui, questa è una bella testimonianza, guidava e girava con la macchina, pieno di paura ed incertezza per il suo avvenire. E ad un tratto dal suo cuore gli partirono queste parole. Disse: Dio mio, se tu esisti veramente, prenditi cura di me, aiutami, perché nessun altro può aiutarmi. Sono caduto nel più basso posto dove ci può essere e nessuno può aiutarmi. Dice: ad un tratto, mentre guidavo, vidi una chiesa. Le luci erano accese, entrai, mi sedetti all'ultimo banco. La gente era allegra, cantava, ma io ero triste. Ero vuoto ed ero pauroso. Il predicatore si alzò e cominciò a parlare sulla delinquenza del tempo, particolarmente quelle dei giovani. Le vite senza Dio e senza speranza, che si lascia soggiogare, dice, dai vizi, poi scendono più in basso, fino a farsi del male. E sempre più si incatenano in una vita di peccato e di corruzione, senza Dio e senza speranza. Diventano schiavi. E lui diceva, ma ora c'è qualche cosa di importante nella nostra vita, perché se uno diventa schiavo non è più padrone di se stesso. Però dice, nella Sacra Bibbia ci sta scritto che anche quando noi siamo schiavi e perduti c'è un posto per noi. E così prendeva la, dice, se possiamo questo ragazzo sempre metteva la legge di Dio alle sue spalle e condannava Dio e diceva che la sua colpa pesava su di lui. Il salario del peccato è la morte, diceva in particolare. E io, dice, più sentivo queste parole, più sprofondavo in quel banco mentre ero entrato in questa chiesa, quasi in un'estasi di condanna. Sentivo i battiti accelerati del mio cuore. Sento dire ad un certo punto in tutto questo che c'è speranza per te. E lui dice, apro le mie orecchie e poi sento, il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E poi continua il predicatore, se tu confessi il tuo peccato, egli è fedele e giusto da rimetterli, però è necessario che tu accetti questo rimedio, questo perdono, accettando ora il sacrificio di Cristo. Dice, io mi alzai, andai avanti, pregai. Il Dio in quell'istante mi salvò, tornai a casa quella sera felice. Il Dio aveva perdonato il mio peccato ed io lo sentivo. Ero felicissimo. Non avevo più paura neanche della corte. I miei genitori non riuscivano a capire quello che era avvenuto dentro di me. Il giorno della corte arrivò e giustizia venne fatta. Fui condannata a 12 anni di galera. Questo non mi fece paura. Adesso, nella mia coscienza, mi sentivo libero. Ero felice che dovevo stare in carcere. Dicevo, questa condanna è giusta perché io ho fatto soffrire tante persone ed è giusto adesso che io soffri. Ma nel carcere non facevo altro che parlare di Dio. Interessante. A chi mi veniva vicino. Molti non riuscivano a capire come mai avevo fatto tutto quello che avevo fatto e ne stavo scontando la pena e nello stesso tempo potevo chiamarmi un figlio di Dio, perdonato per grazia. Alcuni di quelli che mi capirono, anche loro, cambiarono, si pentirono. Infine, con la mia condotta cambiata, feci solo 6 anni di carcere. Ora, dice, sono libero, mi sono dedicata a lavorare fra i giovani criminali e li aiuto a pentirsi ed ad aspettare il perdono di Dio e la gioia che si ottiene per essere veramente figli di Dio. E io dico, questo è qualcosa di importantissimo.
1: Molto importante.
0: È vero. E adesso ascoltiamo un altro canto e lo prendiamo. Vediamo se c'ho uno giusto, sì. Perché mi dimentico. Adesso io sto perdendo la memoria, Nando. Ed è un po' terribile questo. Ok. Ecco qua questo bellissimo canto.

0: Anno, ti dimentichi quello che fai, ma forse mi devo confessare alle persone che ascoltano il programma che ho problemi con la mia memoria. Adesso non è uno scherzo, io sto ridendo, ma non è uno scherzo. Comunque, fin quando ce la farò sarò qui, quando non ce la farò più il Dio provvederà a qualche altra persona che venga qui. Per il momento parleremo con voi e lo stesso oggi io e Nando facciamo il programma insieme piano piano e parliamo a voi. Oggi è il 2 luglio, è vero?
1: 2 luglio.
0: È il 2 luglio, 2 Nando. Luglio. Io non ricordo se qualche volta vi ho detto che nella Sacra Bibbia, che è il mio libro preferito, ci sono tantissime promesse. Ed a me è venuto il grande desiderio di conoscere tutte queste promesse. Allora ho detto a me stesso, perché fare questo studio da sola? Perché non lo fai con le persone che seguono il tuo programma? Così lo fate insieme. Ho detto, sembra una bella idea. Così anche gli ascoltatori del nostro programma possono seguirci. Allora, se io mi impegno a farlo con voi, voi dovete, io sarò certamente puntuale a farlo, perché se mi prometto, e voi dovete imparare ancora tanto se lo facciamo insieme. Allora, quando noi diciamo, se avete la Bibbia prendetela, e così iniziamo. Infatti io direi sempre che quando parliamo prendete la vostra Bibbia, perché se cito qualche verso voi potete vedere se ho detto quello giusto. C'è il primo verso che leggeremo, si trova nel primo libro della Bibbia, al Genesi capitolo 3 versetto 15, e io spero che la Bibbia che l'avete potete seguirci. Ripeto, il primo libro della Genesi 3,14, cosa desideriamo sapere? Quali sono le promesse del creatore dell'universo? Perché lui ha fatto tutto. Quelli che decidono di vivere con lui e per lui. E così in questi capitoli voi verrete a conoscenza di quello che è. Allora, leggiamo direttamente dalla Sacra Bibbia, che sarebbe il libro della Genesi. Vi do tempo di andare a prendere la vostra Bibbia e leggeremo. Nando lo leggerà per noi. Leggeremo la Genesi, capitolo 3, versetto 15. Cosa dice lì, Nando?
1: Io porrò in amicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu gli ferirai il calcagno.
0: Interessante. Questo è molto interessante per noi da capire, perché anticamente le persone anche avevano la Bibbia, tante persone, dovevano andare in qualche posto dove poter udire la parola di Dio, che è molto importante. E questo è per questo anche che noi siamo su questo programma, perché vogliamo far sapere a tanti che ancora non posseggono una Bibbia nelle loro mani e non sanno tutta la verità di quello che Dio vuole che noi facciamo, se ubbidire, non ubbidire, quello che dobbiamo ubbidire, le sue promesse, tutto eccetera. Così, la Genesi, capitolo 3, versetto 15, l'hai letto, Nando?
1: Sì.
0: Lo ripetiamo, perché è bellissimo questo verso.
1: Sì. Io porrò in amicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu gli ferirai il calcagno.
0: Queste sono le promesse che Dio fece al principio, quando Adamo ed Eva peccarono. E gli diede questa bella promessa, che avrebbe messo questa inimicizia fra la donna e la progenie anche del nemico, voleva dire, è tutto questo. Ok, questa è la prima promessa. Ho detto
1: seconda,
0: che a me le prime promesse mi piacciono, indirizzate al primo Adamo. Infatti, per la colpa di Adamo, Gesù venne sulla terra per togliere il peccato e quindi fu ferito al calcagno. Però
1: poi c'è Romani.
0: C'è un altro verso.
1: Capitolo 16, versetto 20.
0: Esatto.
1: Ora l'Iddio
0: dove
1: della
0: parla
1: pace,
0: della promessa. Yes.
1: Ora l'Iddio della pace schiaccerà presto Satana e sotto i nostri piedi, e la grazia del Signore Gesù sia con voi. Amen.
0: Che bello. Allora, noi dobbiamo pensare, delle volte il nemico ci tenta e ci fa dire, tu è inutile che vai in chiesa, fai ma non ti ricordi tutto quello che hai fatto. Tu non puoi andare in paradiso. E davvero molti si sentono male e dicono non c'è speranza per me, e continuano a vivere una vita che forse non piace neanche. Invece nella parola di Dio è interessante che ci promette invece che c'è una vita per noi, ed è meraviglioso, perché Gesù stesso ha vinto il male, è stato lui a schiacciare la testa al nemico, non la schiacciamo noi sotto i nostri piedi. Così è molto interessante. Allora, ogni giorno della nostra vita noi possiamo sperimentare l'amore di Dio, che per noi veramente ha schiacciato la testa al serpente. E ci sono dei versi biblici che confermano questo. Mi sembra che Romani 16:20, ce l'hai tu, Nando?
1: Sì. Yeah. Ora, l'Iddio della pace scaccerà presto Satana sotto i nostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù sia con voi. Amen.
0: Che bello, vero? Yeah, versi bellissimi. Yeah. Versi bellissimi. Io, il mio libro preferito è la Bibbia.
1: Pure il mio.
0: Pure il tuo, allora non siamo d'accordo. Stringiamoci la mano. Ed è molto importante, perché ogni giorno della nostra vita noi possiamo sperimentare l'amore di Dio, che per noi ha schiacciato la testa del serpente. Questa fu la prima promessa che Dio fece a noi. E io dico grazie a Dio per la prima promessa. Nella Sacra Bibbia mi sembra che c'è scritto che Gesù stesso triterà la testa del serpente. Sì. Mi sembra, è vero? Per caso vuoi leggere Romani 16:20? Ce l'hai, Nando?
1: Sì.
0: Ok.
1: Ora, l'Iddio della pace scaccerà presto Satana sotto i nostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù sia con voi. Amen.
0: Questo verso per me, io lo chiamerei, ci sono tanti versi belli, sì, anche uno di questi lo chiamerei un altro verso d'oro della Bibbia. Perché guardate che bella promessa per me che ci fa. Mamma mia, noi facciamo i cattivi. E invece dice, ora l'Iddio della pace schiaccerà Satana sotto i nostri piedi. Che bello. Guardate che aiuto grande che il Signore Dio dà a noi, umani. E delle volte, mi sembra, non lo so, io mi dimentico facilmente, vi ho letto la storia di un giovane poco fa?
1: Sì,
0: ve l'ho letto.
1: Sì.
0: Ok, allora, non la devo ripetere. Quel giovane... pure così, dice, quando entrò in una chiesa e sentì parlare di quello, restò meravigliato di quello e diede la sua anima al Signore. Molti oggi sono nelle stesse condizioni.
1: Sì.
0: Il mondo è in peccato. È inutile che noi ci illudiamo, sempre che facciamo i bravi, facciamo qui, ma spesso...
1: L'importante è pregare Dio, accettare Gesù e tutto diventa
0: esatto
1: a pace.
0: È molto importante, perché ogni giorno della nostra vita possiamo sperimentare l'amore di Dio, perché Dio, come abbiamo detto, ha schiacciato la testa al serpente. Noi non dobbiamo dire ma io non ce la faccio, ma io non ce la faccio. Chiedi al Signore la mattina appena ti alzi: Signore, tu conosci il mio carattere, quando mi toccano io scatto,
1: guidami.
0: Allora, quando questo avviene, Signore, prendi controllo della mia vita, dammi tu la maniera come poter resistere a queste tentazioni, queste persone che mi annoiano delle volte e io non riesco a mantenermi, allora scatto anche io. Ma nella parola di Dio ci dice che noi non dobbiamo scattare. La Bibbia contiene molti versi meravigliosi che ci dicono molte cose bellissime. E infatti quel Romani 16:20, se ce l'hai, Nando, lo puoi leggere. Romani 16:20, ce l'hai per caso?
1: L'ho letto due volte.
0: Allora lo leggiamo la terza volta, perché a me piace così tanto che l'ho sottolineato qui su questo pezzo di carta.
1: Allora, Romani capitolo 16, versetto 20.
0: Impariamo la memoria oggi.
1: Okay? Ora, l'Iddio della pace schiaccerà presto Satana sotto i nostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù sia con voi. Amen. Amen.
0: Ok, allora, abbiamo capito quello che dice. Non dice che Gesù schiaccerà la testa al serpente sotto i suoi piedi. Dice che lo schiaccerà
1: Satana
0: sotto i nostri piedi. È interessante. Vuol dire che ci darà la forza.
1: Ma Satana era il miglior angelo di Gesù.
0: Esatto. Ma perché peccò? Proprio per la sua bellezza.
1: Per la gelosia è diventato Satana.
0: E questo è una cosa anche umana che l'abbiamo ereditata anche noi.
1: È vero.
0: Vogliamo sentirci sempre un pochettino più grande di un'altra persona, è vero?
1: Comunque io penso che se puoi vedere il paradiso, segui Gesù.
0: Esatto.
1: È l'unico che te può...
0: L'unico modello, muore, dico io, l'unico modello.
1: L'unico modello, perché...
0: Tutti gli altri hanno sbagliato.
1: Tutti riposano.
0: Esatto.
1: Poi dopo, quando il Signore ritorna, tutti i morti in Cristo...
0: Risusciteranno, meravigliosamente. E questa è Bibbia. La Bibbia non contiene errori.
1: No.
0: Mai. Che possono danneggiare il piano di Dio, particolarmente per la salvezza dell'umanità. Io consiglio a tutti di leggere questo libro sacro.
1: Io pure lo consiglio.
0: Dico spesso, se non l'avete, andate in biblioteca, delle volte potete prestare anche le Bibbie. Alcune biblioteche ce l'hanno. Io me l'ha detto una signora a me quando lavoravo, disse, no, io non l'ho comprata, io l'ho prestata. Un'altra signora mi disse, sai, io l'ho comprata con solo 10 cents. Dice, in un negozio un giorno mi trovavo e guardavo, un secondo second hand shop, sappiamo queste cose. Dice, mentre giravo, vedo questo libro. E ha detto, ma questo libro, mi sembra che è quello che Angela mi ha detto. Dice, in inglese,
1: non
0: the
1: solo,
0: Bible.
1: Ma se uno entra dentro una chiesa, i pastori le danno.
0: Esatto, adesso anche. Perciò è importante per me avere una Bibbia in casa. È il tesoro più grande che noi possiamo avere, perché anche se siete giù di morale un momento, aprite la Bibbia anche a casaccio e Dio vi porterà in un verso che vi darà consolazione, vi darà coraggio, vi darà la necessità di continuare a vivere allegri, contenti, perché molte cose nella vita a noi oggigiorno capitano e ci buttano giù. Come a me adesso, questo fatto che io dimentico le cose, è interessante perché se ho letto una cosa, io ho già dimenticato quello che ho letto, in un secondo. E adesso dico, Signore, devo lasciare questo lavoro sulla radio? E poi dentro di me dico, no, io devo dar fiducia a Dio che Dio mi aiuterà a non fare completamente cilecca, ma che in qualche maniera io cercherò di aiutarmi perché so che Dio mi aiuterà e continuerò a farlo. Qualcuno mi dice, ma la tua età, lasci, comincia a sederti. Ma anche è stato interessante che l'altro giorno parlavo col mio dottore, quello che dovevamo parlare, e si è venuto fuori questo ragionamento della mia mente, che dimentico, e lui prima mi ha detto, anche io dimentico, non ti preoccupare, come per dire. Ma io ho detto, ma io dimentico cose importanti. E allora lui mi ha detto, però tu puoi aiutarti. Dice, comincia a scrivere quello che vuoi fare. La mattina, quando ti alzi, dici, che devo fare oggi? Devo andare dal dottore? Scrivilo. Devo andare dal dottore. A che ora? Guardi l'appuntamento e lo metti. Cioè, ti metti questo pezzo di carta davanti a te e vedi che durante il giorno tu fai quello che dovevi fare e non dimentichi nulla. E io l'ho ringraziato, ho detto grazie per questo avviso che mi hai dato, che è proprio interessante. E ho cominciato a fare proprio così. Stamattina, come sono alzata, devi andare alla radio, non dimenticare, altrimenti tanto sarò solo. E sono arrivata anche alla radio. Questo è molto importante. Perciò, tutti questi versi che ho scritto, e quasi quasi le vorrei rileggere per voi, nell'Apocalisse 3,15 dice che il Dio porrà inimicizia fra la donna e la progenie della donna. E questa progenie ti scaccerà il calco, però tu gli ferirai il calcagno. Interessante. Poi c'è un altro verso in Romani 16,20, se ce l'hai Nando lo puoi leggere.
1: 16,20 è... l'ho letto...
0: Yes, lo ripeti, lo so, perché è la terza
1: Romani
0: volta che lo stiamo
1: 16,
0: leggendo.
1: 20. Yes. Ora, l'Iddio della pace schiaccerà presto Satana sotto i nostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù sia con voi. Amen.
0: Questa è una meravigliosa promessa, vero, che Dio ci ha fatto. E noi non dobbiamo avere paura del domani, perché dice che Dio stesso scaccerà il nemico sotto i nostri piedi. Non lo faremo noi, lo farà lui. E questa io penso che è qualche cosa importantissima. Ogni giorno nella nostra vita voglio ripetere, possiamo sperimentare l'amore di Dio che per noi ha già schiacciato la testa del serpente. Perché quando Gesù morì in croce, quello fu il momento opportuno per Gesù. Altri pensavano, oh, ce lo togliamo davanti a Gesù. Ma invece non lo tolsero davanti. La morte sulla croce di Gesù ha salvato il mondo intero.
1: Amen.
0: Loro non lo sapevano, ma Gesù lo sapeva e l'ha fatto.
1: I romani si sono accorti di questo.
0: <It's right. ride> Ecco, così nei Romani 16:20 dice: ora l'Iddio della pace schiaccerà presto Satana sotto i nostri piedi. La grazia del Signor Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Così ogni giorno della nostra vita noi possiamo sperimentare quest'amore di Dio che per noi ha schiacciato Satana. Questa è la prima promessa e ne vedremo di altre, perché ho detto che voglio continuare a fare tutte queste promesse che Dio ci ha fatto nella Sacra Bibbia, le possiamo leggere e farle proprie, perché Dio stesso è quello che ha schiacciato, cioè Gesù stesso ha schiacciato la testa al serpente. Adesso mettiamo un altro bel canto, lo mettiamo a casaccio.

buongiorno a tutti gli ascoltatori di questo programma. Oggi è giovedì 2 di luglio, è stata prevista per noi una giornata piuttosto piovosa con una temperatura di 13 gradi. Ed ora finalmente state concentrati per un'oretta, ascoltate il programma.

Ed ora, da giornalismo in crisi e da democrazia fragile. La notizia è passata quasi in silenzio, nessun titolo ha caratteri cubitali, nessuna diretta televisiva, nessuna polemica destinata a dominare i social work, i network per giorni. Eppure una delle notizie che dovrebbero far riflettere chiunque abbia un cuore alla libertà è la qualità della vita democratica. Un'altra notizia: albanese sotto accusa per la svinta delle aree storiche. Il governo australiano